0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。
1: 走。

0: 对吧？然后没到什
1: 么。
2: 好 ，OK， 过。
3: 好像真的很好。

愁。一往年老，一往自卑的牢骚。一往那被比较习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

Is she a princess? A cutie? A diva? A beauty? No.

0: 死咩？
1: 哦，
0: 很好笑。
1: 我见你食得我开心啫。

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

0: 好啦，但这里就好了，蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大。

0: 过了，
1: 我太开心了，100分，
0: 一次过，
1: 一次过，太开心了，耶、yeah! ！

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，一切
1: 一切
0: 都
1: 像是新的。
0: 进入禁忌的区域，
1: 便会有邪恶的势力。

La startup cinese DeepSeek ha consolidato la propria posizione di leader mondiale nel rapporto costo-efficienza dei modelli di intelligenza artificiale, rendendo permanente un taglio del 75% sul prezzo del proprio modello di punta V4 Pro. La decisione, annunciata nei giorni scorsi, ha collocato il modello al vertice della classifica globale stilata dalla piattaforma indipendente Artificial Analysis, che misura la quantità di intelligenza estraibile per ogni dollaro investito. Il costo dell'interfaccia di programmazione di V4 Pro è sceso a 0,0036 centesimi di dollaro per milione di token in ingresso memorizzati e a 87 centesimi per milione di token in uscita. Per eseguire i test compositi della piattaforma di valutazione, il modello richiede 268 dollari, una cifra 12 volte inferiore a quella necessaria per il GPT-5.5 di OpenAI e 19 volte inferiore rispetto al Claude Opus 4.7 di Anthropic. La mossa riflette una strategia competitiva distintamente cinese, fondata sull'accessibilità economica piuttosto che sulla corsa alla potenza bruta a prezzi premium. La maggior parte dei modelli che dominano la classifica del rapporto intelligenza-prezzo proviene dalla Cina, inclusi quelli di Minimax e Xiaomi. Anche Alibaba si è mossa nella stessa direzione, dimezzando il prezzo del proprio modello Qwen 3.7 Max con una promozione valida fino al 22 giugno. DeepSeek aveva anticipato ulteriori riduzioni per la seconda metà dell'anno, legate alla distribuzione su larga scala dei supernodi Ascend 950PR prodotti da Huawei. Il modello più leggero, V4 Flash, è stato rilasciato allo stesso prezzo della versione V2 di due anni fa, segnalando un progresso tecnologico che non si traduce in costi maggiori per gli sviluppatori. L'evoluzione dei modelli cinesi ha contribuito ad abbattere drasticamente le barriere economiche nell'adozione dell'intelligenza artificiale a livello globale, ridisegnando le dinamiche competitive del settore.

L'Agenzia Spaziale Cinese per i voli con equipaggio ha annunciato l'integrazione dei programmi di esplorazione lunare con e senza equipaggio in un'unica missione coordinata, con l'obiettivo di portare astronauti sulla Luna entro il 2030. Il portavoce dell'agenzia ha spiegato che la decisione mira a sfruttare pienamente le basi tecniche e l'esperienza pratica accumulate in decenni di voli spaziali e missioni robotiche Chang'e. Un ingegnere senior ha precisato che il processo di convergenza tra le diverse competenze procede senza intoppi. La stazione spaziale Tiangong fornirà un supporto decisivo in tre ambiti fondamentali: la formazione di un corpo di astronauti esperti, la verifica in orbita di tecnologie chiave per l'allunaggio e lo sviluppo del razzo lunga marcia 10 e della navicella Manzhou, progettati per servire sia i trasporti in orbita bassa sia le future missioni lunari. La nave cargo Tianu 10, recentemente lanciata, ha trasportato a bordo della stazione un dispositivo di test per validare gli indicatori tecnici dei veicoli destinati all'allunaggio. Nei prossimi due anni sono previsti voli multipli con versioni per orbita terrestre del razzo e della navicella, i cui dati serviranno a ottimizzare le versioni lunari. In parallelo, la missione robotica Chang'e 7 procede secondo i piani, con i preparativi al centro di lancio di Wenchang nell'isola di Hainan. La sonda sarà lanciata nella seconda metà dell'anno in corso per condurre rilevazioni ambientali e delle risorse al polo sudlunare. L'annuncio è arrivato il giorno successivo al lancio riuscito del razzo Starship di SpaceX, il più grande e potente mai costruito. Un funzionario dell'agenzia cinese ha ribadito la posizione ufficiale di Pechino, sottolineando che il programma lunare cinese è orientato all'uso pacifico dello spazio e non è soggetto a interferenze esterne.

说句话。你好，我叫十一。

SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, si prepara a quella che sarà la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con una quotazione da 75 miliardi di dollari sul Nasdaq. La società ha presentato domanda alla Securities and Exchange Commission statunitense, scatenando un'ondata di interesse tra gli investitori globali, molti dei quali hanno iniziato a liquidare posizioni esistenti per riservare liquidità alla sottoscrizione. L'aspettativa è che il settore aerospaziale commerciale diventi un nuovo terreno di competizione strategica tra Cina e Stati Uniti, dopo gli investimenti massicci nell'intelligenza artificiale. Per gli investitori di Hong Kong e non solo, le modalità di accesso alla quotazione risultano variegate. La sottoscrizione diretta attraverso intermediari che offrono accesso ai mercati statunitensi richiede soglie patrimoniali elevate ed è riservata a investitori qualificati, con probabilità limitate di ottenere un'assegnazione di azioni dato che la maggior parte dei titoli è destinata a investitori istituzionali. Tra le alternative indirette figurano l'acquisto di azioni di partner commerciali quotati come EchoStar, che detiene partecipazioni in SpaceX per un valore stimato in forte crescita rispetto agli 8 miliardi e mezzo di dollari originari, e Planet Labs, operatore della più grande costellazione di satelliti per l'osservazione terrestre. Sul fronte dei fondi, l'Ark Space and Defense Innovation ETF gestito da Cathie Wood ha circa il 17% del portafoglio investito in SpaceX. Alcuni analisti hanno tuttavia invitato alla prudenza, ricordando che SpaceX non ha ancora raggiunto la redditività. La perdita netta nel primo trimestre è salita a 4 miliardi e 280 milioni di dollari. Circa il 60% dei ricavi proviene dal servizio di banda larga satellitare, mentre i lanci di razzi e il segmento di intelligenza artificiale generano il resto.

Il mercato del lavoro cinese registra un'impennata senza precedenti nella domanda di professionisti legati all'intelligenza artificiale, con una crescita che coinvolge tutti i settori economici e che sta progressivamente abbattendo le barriere tecniche di accesso al comparto. Sulla piattaforma di reclutamento Jilian Jiaopen le offerte per product manager specializzati in intelligenza artificiale sono cresciute in modo significativo su base annua. La piattaforma MyMy ha rilevato nel proprio rapporto sulla migrazione dei talenti che la categoria con la maggiore espansione della domanda è stata proprio quella dei product manager nel campo dell'intelligenza artificiale, con un incremento del 369,4%. A seguire, la domanda di ingegneri algoritmici per modelli linguistici di grandi dimensioni è aumentata del 248,7%. L'evoluzione più significativa riguarda l'apertura del settore a laureati in discipline umanistiche. Una neolaureata in lingua inglese presso l'Università Tsinghua ha accettato un'offerta come product manager nel settore dell'intelligenza artificiale, osservando che studenti con formazione

espressione letteraria, artistica o economica possono ora accedere a ruoli legati all'intelligenza artificiale grazie alla forte domanda aziendale e all'abbassamento delle barriere tecniche. Secondo la neolaureata, la progettazione di prodotti tecnologici dipenderà sempre meno da competenze strettamente tecniche e sempre più dall'esperienza utente e dal pensiero centrato sull'essere umano. Tuttavia, il quadro complessivo del mercato del lavoro cinese resta complesso. Il tasso di disoccupazione giovanile si attestava al 16,3% in aprile, in lieve calo rispetto a marzo ma superiore allo stesso periodo dell'anno precedente. Il World Economic Forum ha stimato che 92 milioni di posti di lavoro saranno eliminati entro il 2030 per effetto delle nuove tecnologie, ma ne saranno creati 170 milioni di nuovi, con un saldo netto positivo di 78 milioni.

Xiaomi sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale per garantire la competitività futura del proprio ecosistema hardware, destinando oltre 60 miliardi di yuan nei prossimi tre anni allo sviluppo di modelli di frontiera. Il modello più recente dell'azienda, Mi Movi 2.5 Pro, introdotto il mese scorso, è stato classificato dalla piattaforma Artificial Analysis come il miglior modello open source al mondo per capacità agentiche, ovvero la capacità di un sistema di intelligenza artificiale di eseguire autonomamente compiti complessi e articolati in più passaggi. Nei test della stessa piattaforma, il modello si è piazzato al secondo e terzo posto nelle categorie intelligenza generale e programmazione, superato solo da DeepSeek e Moonshot AI tra i sistemi a codice aperto. Secondo gli analisti, la strategia di Xiaomi non punta a competere direttamente con i laboratori specializzati in intelligenza artificiale, ma a garantire che l'azienda sia pronta a lanciare immediatamente prodotti integrati ogni volta che emergano nuove opportunità di convergenza tra intelligenza artificiale e hardware. Il fondatore e amministratore delegato ha dichiarato che l'azienda deve cogliere l'opportunità storica presentata dall'intelligenza artificiale, valorizzando l'ecosistema integrato che collega smartphone, automobili e dispositivi domestici. L'espansione strategica di Xiaomi segna un distacco netto dalla sua storica reputazione di imitatore di Apple. L'azienda ha costruito un vantaggio competitivo in due ambiti dove Apple ha incontrato difficoltà: l'integrazione dell'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici. Lo scorso anno Xiaomi ha consegnato oltre 410.000 veicoli, inclusi il modello SU7 e il SU VU7, rispetto ai 136.000 del 2024, affermandosi rapidamente tra i principali costruttori cinesi di auto elettriche.

Le startup cinesi del settore dei veicoli a nuova energia stanno adottando strategie multimarchio per ampliare la copertura di mercato e migliorare la redditività. Ma gli esperti avvertono che l'operazione comporta rischi finanziari enormi. Leapmotor ha confermato i piani per un secondo marchio, che sarà presentato tra la fine dell'anno in corso e l'anno prossimo, con lancio ufficiale nella seconda metà del 2027. Il nuovo marchio punterà a prodotti con prezzo superiore ai 300.000 yuan e opererà attraverso una rete commerciale autonoma, nell'ambito di una strategia di elevazione del posizionamento e ampliamento dei margini di profitto. La decisione arriva mentre l'azienda affronta pressioni sulla redditività. Nel primo trimestre del 2026 ha registrato una perdita netta di 390 milioni di yuan, invertendo l'utile di 360 milioni del trimestre precedente. Xiaomi si muove nella direzione opposta, verso il basso. Secondo indiscrezioni, l'azienda lancerà il secondo marchio automobilistico, Skynomad, con un SUV ad autonomia estesa nella seconda metà del 2026. Skynomad si concentrerà su SUV orientati alle famiglie con prezzi inferiori ai 200.000 yuan, colmando il vuoto al di sotto della gamma attuale di Xiaomi. Il nuovo marchio faciliterà anche l'espansione globale in mercati privi di infrastrutture di ricarica adeguate. Tra i pionieri della strategia multimarchio, NIO ha lanciato il secondo marchio Onvo nel 2024, consegnando oltre 100.000 unità nel 2025. Tuttavia, i costi iniziali dell'operazione indipendente si sono rivelati esorbitanti, costringendo l'azienda a integrare i sottomarchi nella gestione di gruppo nel maggio 2025, riducendo i costi di approvvigionamento del 15-20%. Gli analisti sottolineano che un nuovo marchio richiede investimenti facilmente miliardari e che il fallimento dell'operazione comporta la perdita totale del capitale investito.

I costruttori automobilistici cinesi stanno ampliando le proprie operazioni di ricerca e sviluppo in Europa per adattare i modelli alle normative locali, alle condizioni stradali e alle preferenze dei consumatori europei. Geely Auto Group ha annunciato in marzo la creazione di Geely Technology Europe, un centro di ricerca e sviluppo unificato che riunisce i team di ingegneria di Göteborg, in Svezia, e di Francoforte, in Germania. Il nuovo centro collaborerà con l'Istituto di Ricerca Cinese del gruppo per ridurre a meno di 6 mesi il divario tra il lancio di nuovi modelli in Cina e nei mercati esteri. Chery ha stabilito il proprio centro operativo e di ricerca europeo a Barcellona, in Spagna. In aprile ha inaugurato nella città catalana sia il centro operativo europeo, che coordinerà logistica, conformità normativa, catena di fornitura e affari pubblici, sia un istituto di ricerca focalizzato su elettrificazione, mobilità intelligente e sviluppo sostenibile. Il lavoro di adattamento locale coprirà modelli orientati alle famiglie, prestazioni su strade europee e funzioni di guida intelligente. Monaco di Baviera è diventata un polo di ricerca per diversi costruttori cinesi. Xpeng vi ha istituito il primo centro di ricerca europeo, concentrato su tecnologie di assistenza alla guida e sistemi di abitacolo intelligente. Xiaomi Auto ha delineato piani per un centro nella stessa città dedicato allo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni, design, messa a punto del telaio e tecnologie automobilistiche avanzate. Secondo gli analisti, i mercati europei presentano esigenze diverse in termini di domanda, condizioni e preferenze motoristiche. Le sfide principali riguardano il riconoscimento del marchio, le reti di vendita e assistenza, la gestione interculturale e la conformità normativa, particolarmente complessa negli ambiti della sicurezza dei dati e della protezione della privacy.

Shanghai ha avviato il primo programma pilota in Cina di gestione urbana che prevede la collaborazione tra agenti umani e un robot umanoide. Il progetto è stato lanciato nella città dell'innovazione per l'intelligenza artificiale di Zhangjiang, nel distretto di Pudong. Durante le operazioni, un sistema di monitoraggio con droni intelligenti rileva le violazioni dei commercianti ambulanti e trasmette le informazioni in tempo reale sia agli agenti in pattuglia sia al robot umanoide Lynx X2, sviluppato dalla società robotica Agibot con sede a Shanghai. Il robot è in grado di articolare chiaramente i requisiti normativi e le disposizioni di legge pertinenti, rispondendo con prontezza alle domande dei commercianti. Il sistema di collaborazione prevede una divisione chiara delle funzioni. I droni si occupano del rilevamento frontale e della trasmissione in tempo reale, gli agenti umani gestiscono la valutazione della situazione e l'applicazione delle norme, mentre il robot svolge compiti ausiliari come la divulgazione normativa e l'interpretazione delle politiche. Un funzionario del distretto di Pudong ha precisato che l'amministrazione si concentrerà sulla valutazione delle prestazioni pratiche piuttosto che sull'espansione numerica dei dispositivi impiegati. L'azienda produttrice ha sottolineato che i robot umanoidi non sostituiscono gli agenti in prima linea, ma fungono da nuovi assistenti intelligenti nella gestione urbana. Secondo un membro del comitato di esperti del Ministero dell'Industria e dell'Informatica, il programma pilota dimostra l'impegno della Cina nel far transitare i robot umanoidi dalla semplice capacità di movimento alla capacità di lavorare efficacemente, promuovendo l'applicazione su larga scala dell'intelligenza incarnata per creare valore produttivo tangibile. Il progetto potrebbe gettare le basi per l'estensione di queste applicazioni a scenari ulteriori.

Il numero delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Cina ha raggiunto i 21.955.000 unità alla fine di aprile, con un incremento del 47,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al di là della dimensione numerica, il dato più significativo riguarda l'esperienza quotidiana degli utenti. In un'area di servizio lungo l'autostrada Pechino-Shanghai, dove il traffico giornaliero supera i 100.000 veicoli, un automobilista può ora ricaricare la batteria all'80% in soli 28 minuti, contro le 2 ore di attesa necessarie 5 anni fa. Le aziende elettriche hanno completato un progetto di potenziamento della rete che ha portato la capacità di ricarica del sito a 5.120 kW, 21 volte superiore rispetto a 5 anni prima, consentendo a 84 veicoli di ricaricarsi simultaneamente. L'espansione non riguarda solo le grandi arterie stradali. In un villaggio della provincia dello Shanxi, nella Cina settentrionale, i residenti possono ora ricaricare i veicoli elettrici all'interno del paese stesso. Il carico elettrico di un singolo caricatore rapido equivale al consumo simultaneo di 60 abitazioni, il che richiede alle aziende elettriche di elaborare piani di fornitura personalizzati per ciascun sito di ricarica. La rete di infrastrutture visibile rappresenta solo la parte emergente di un ecosistema industriale più ampio che si estende dalle reti di ricarica alle reti elettriche fino alla generazione di energia rinnovabile. Le aziende cinesi hanno sviluppato competenze trasversali che coprono apparecchiature di ricarica, generazione di energia pulita e dispiegamento infrastrutturale su larga scala, aprendo spazi significativi per la cooperazione internazionale con le economie in via di sviluppo che puntano ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici.

Le misure protezionistiche dell'Unione Europea nei confronti delle industrie verdi cinesi rischiano di compromettere la cooperazione bilaterale nel settore della transizione ecologica, secondo un'analisi pubblicata da un ricercatore dell'Istituto di Studi Europei dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Il protezionismo verde europeo si manifesta su tre fronti principali. In primo luogo, l'Unione ha intensificato l'uso di strumenti di difesa commerciale, lanciando indagini antidumping e antisovvenzioni contro le industrie verdi cinesi e imponendo tariffe elevate su prodotti come veicoli elettrici a batteria e biodiesel. In secondo luogo, il regolamento sulle sovvenzioni estere ha generato indagini multiple sulla partecipazione di aziende cinesi a progetti di energia rinnovabile, mentre nuovi atti legislativi introducono restrizioni negli appalti pubblici e limiti alla quota di importazioni da un singolo paese terzo. In terzo luogo, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere fissa valori predefiniti di emissione più elevati per i prodotti provenienti dalla Cina, creando barriere regolamentari di fatto. I dati di Eurostat mostrano che le esportazioni cinesi di veicoli elettrici a batteria verso l'Unione hanno registrato cali consecutivi nel 2024 e nel 2025, successivamente all'avvio delle indagini. Alcune aziende cinesi si sono ritirate da gare per parchi fotovoltaici in Romania. L'analisi sottolinea che il protezionismo non affronta le cause strutturali del declino competitivo europeo, identificate nella fragilità del sistema energetico, negli alti costi del lavoro, nella rigidità normativa e nelle difficoltà di coordinamento tra Stati membri. In caso di escalation, Pechino potrebbe ricorrere a contromisure basate sulla legge anti-sanzioni estere, con il rischio di uno scenario perdente per entrambe le parti.

Il corpo della Polizia Armata del Popolo nella provincia del Qinghai, nella Cina nordoccidentale, ha adottato un sistema basato sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio della catena alimentare militare, trasformando un sistema tradizionalmente fondato sulla fiducia in una rete digitale continuamente verificabile. La piattaforma digitale integrata comprende un sistema di monitoraggio alimentare che prevede il controllo granulare di ogni ingrediente, con pesatura, ispezione registrata e archiviazione di ogni transazione in un cloud militare sicuro. L'elemento più distintivo è una bilancia con riconoscimento intelligente progettata per le cucine e le ispezioni alimentari militari. Quando gli ingredienti vengono posizionati sulla bilancia, telecamere integrate identificano le categorie alimentari registrando peso, fotografie e riprese video. Tutti i dati vengono caricati istantaneamente sui server cloud, creando una tracciabilità completa delle procedure di approvvigionamento e ispezione. I supervisori situati a oltre 500 km di distanza possono ispezionare da remoto gli acquisti giornalieri, verificare i registri di accettazione e riprodurre l'intero processo ispettivo in tempo reale. La piattaforma si articola in 6 sezioni principali e 56 moduli che combinano logistica, presenze, addestramento militare e amministrazione del personale. Il sistema è stato sviluppato dopo ripetute segnalazioni dalle unità operative riguardo all'opacità nella gestione dei bilanci alimentari e ai carichi di lavoro amministrativo eccessivi. Gli sviluppatori hanno rivisto l'architettura decine di volte, scrivendo oltre 600.000 righe di codice dopo aver raccolto feedback direttamente da soldati e ufficiali. La piattaforma ha già gestito oltre 12.000 pratiche, riducendo il tempo medio di elaborazione da oltre 2 ore a meno di 30 minuti. L'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore ha concesso al progetto il certificato di registrazione del software.

0: 太少，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

0: 有些痛会成瘾，爱了才会懂。
1: Il distretto di Chongming a Shanghai ha raggiunto un equilibrio tra protezione ambientale e crescita economica dopo oltre due decenni di strategia improntata alla priorità ecologica. Secondo le informazioni diffuse dall'Ufficio Ecologia e Ambiente di Shanghai a margine del Forum Internazionale sull'Isola Ecologica, dal 2001, anno in cui la visione dell'isola ecologica è stata avviata, oltre 600 imprese ad alto consumo energetico e ad alto inquinamento sono state chiuse o ristrutturate. La copertura forestale è passata da meno del 10% all'inizio del millennio al 30,7% attuale, grazie a interventi intensivi di rimboschimento. In quanto tappa fondamentale sulla rotta migratoria dell'Asia orientale e dell'Australasia, Chongming ha registrato progressi significativi nella conservazione degli uccelli.

Sul fronte energetico, le fonti rinnovabili hanno coperto il 38% del consumo elettrico totale di Chongming nel 2025, mentre l'intensità energetica è diminuita del 13,5% rispetto ai livelli del 2020. Un rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha indicato lo sviluppo di Dongtong come esempio di integrazione tra agricoltura sostenibile e sviluppo verde in contesto urbano. Il valore aggiunto economico del distretto è cresciuto di oltre 5 volte rispetto ai primi anni 2000, con il prodotto interno lordo pro capite quasi septuplicato.

Nella metropoli montuosa di Chongqing, dove il terreno ondulato ha tradizionalmente reso i progetti infrastrutturali intensivi in manodopera e ad alto rischio, un nuovo modello di cantiere intelligente sta sostituendo l'esperienza manuale con la precisione guidata dai dati. Il progetto pilota riguarda un parco industriale per la produzione di veicoli aerei senza pilota nel distretto di Liaoning, dove la piattaforma di gestione del ciclo di vita basata sul Building Information Modeling funge da cervello intelligente del cantiere. Il sistema integra modelli multipli, tra cui architettura, strutture e impianti elettromeccanici, consentendo di simulare virtualmente i processi costruttivi complessi prima dell'esecuzione pratica. Droni sorvolano il cantiere raccogliendo dati topografici per generare modelli tridimensionali ad alta precisione, permettendo l'allocazione precisa di quasi 1 milione di metri cubi di terra e pietra e il completamento efficiente di 800.000 metri cubi di riempimento. I droni consentono un risparmio di 5 giorni sul periodo totale di costruzione, attraverso la lavorazione continua di strutture in acciaio, il posizionamento dei componenti con precisione millimetrica e la tracciabilità completa del processo. 22 gru a torre intelligenti sono dotate di un sistema anticollisione tridimensionale che funge da occhi intelligenti, consentendo alle gru di evitare ostacoli durante operazioni incrociate in quota. Una zona di esperienza di sicurezza in realtà virtuale permette ai lavoratori di sperimentare in modo immersivo scenari di rischio come cadute dall'alto e impatti da oggetti. Il parco industriale, che si estende su 40,8 ettari, diventerà un polo per ricerca, produzione, test di volo e logistica, colmando la lacuna nella produzione di veicoli aerei senza pilota di medie e grandi dimensioni nella Cina occidentale. Robot per la posa di piastrelle, la lucidatura dei pavimenti e le installazioni collaborano nel cantiere.

Un gruppo di archeologi nella provincia cinese dello Henan ha messo in discussione la convinzione consolidata secondo cui i primi antenati dell'umanità raggiunsero il picco della creatività durante periodi climatici caldi e ospitali. Per oltre un decennio, il team ha studiato un sito di macellazione animale risalente a 146.000 anni fa, un tempo abitato dall'Homo Juluensis, una specie umana estinta che viveva nell'Asia orientale circa 300.000 anni fa. La scoperta di utensili straordinariamente ingegnosi suggerisce che questi antichi cugini dell'Homo sapiens furono spinti all'innovazione tecnologica da condizioni ambientali avverse. Il responsabile della ricerca, pubblicata sul Journal of Human Evolution, ha osservato che l'immaginario comune associa la creatività ai periodi favorevoli, ma la scoperta che questi strumenti furono realizzati durante una severa era glaciale racconta una storia differente, dimostrando che le difficoltà possono costringere all'adattamento. Gli utensili, pur semplici, furono creati colpendo pietre più piccole contro pietre più grandi con un processo che richiedeva pianificazione e lo sviluppo progressivo di una tecnica manifatturiera. Le pietre furono modellate in forme diverse, indicando che i creatori comprendevano come i materiali avrebbero interagito. Le analisi hanno determinato che il sito è circa 20.000 anni più antico di quanto stimato in precedenza, collocandolo in un periodo coincidente con un significativo raffreddamento climatico. La scoperta contraddice anche l'assunto che gli esseri umani nell'Asia orientale durante il Pleistocene medio fossero tecnologicamente arretrati rispetto alle controparti in Africa e in Europa. La logica sottostante a questo sistema di utensili mostra somiglianze importanti con le tecnologie del Paleolitico medio associate ai Neanderthal in Europa.

Alla recente edizione del London Coffee Festival, svoltasi presso la Truman Brewery, gli espositori cinesi si sono distinti non solo per i chicchi di caffè, ma anche per le bevande a base di tè, gli imballaggi sostenibili e le macchine da caffè, evidenziando come le aziende cinesi stiano ampliando la propria presenza nella catena di consumo del caffè europeo. Torrefattori di caffè specializzato provenienti dalla Cina hanno attirato particolare attenzione. Il fondatore di una torrefazione con sede a Shanghai ha spiegato che la crescita rapida e la maturazione del mercato cinese del caffè specializzato hanno spinto alcuni torrefattori a guardare oltre i confini nazionali. In passato erano prevalentemente i marchi esteri a entrare nel mercato cinese, mentre ora i marchi cinesi ambiscono a dimostrare la propria competitività all'estero. La competitività delle torrefazioni cinesi risiede non solo nell'utilizzo di chicchi coltivati in Cina, ma soprattutto nella capacità crescente di approvvigionamento, nelle tecniche di tostatura raffinate e nella gamma più ampia di sapori sviluppati. La tradizione secolare del tè cinese ha contribuito a formare consumatori naturalmente

mente sensibili alle sfumature di gusto, spingendo i torrefattori nazionali ad affinare le proprie abilità. La provincia dello Yunnan, nota regione caffeicola cinese, ha beneficiato della crescente attenzione internazionale. Sul fronte del mecha, la bevanda ha guadagnato rapidamente terreno nel mercato britannico. Due anni fa molti bar discutevano ancora se aggiungere il mecha al menù, mentre ora la preoccupazione principale riguarda la qualità dell'approvvigionamento. La Cina è diventata il maggior produttore e consumatore mondiale di mecha, con una produzione che ha raggiunto le 12.000 tonnellate nel 2025. Un mecha dello Zhejiang in esposizione combinava la cultivar cinese Longjing 43 con la giapponese Yabukita, creando un aroma e un sapore più stratificati.

0: 拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情地哭吧。
1: La Cina è percepita positivamente nella maggior parte del mondo e risulta l'unica tra le tre grandi potenze ad avere un'immagine netta positiva a livello globale. Secondo uno studio commissionato da un'organizzazione no profit europea in collaborazione con Nira Data e pubblicato a maggio. L'indagine, basata su 46.600 intervistati in 85 paesi, rileva che la Cina ottiene valutazioni net positive nella maggior parte delle regioni, tra cui Americhe, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Nord Africa e Africa subsahariana.

L'opinione globale sugli Stati Uniti si è deteriorata per il secondo anno consecutivo, scendendo per la prima volta al di sotto di quella sulla Russia. La percezione netta degli Stati Uniti è passata da un positivo 27% nel 2023 a un negativo 16% quest'anno, un crollo di 43 punti. La percezione netta della Cina si attesta a un positivo 7%. 63 degli 83 paesi intervistati attribuiscono alla Cina un punteggio superiore a quello degli Stati Uniti. Un ex segretario generale della NATO ha definito il declino della percezione globale degli Stati Uniti come un dato che rattrista ma non sorprende, alla luce delle politiche estere dell'ultimo anno e mezzo che hanno messo in discussione i legami transatlantici, imposto tariffe generalizzate e minacciato il territorio di un alleato. Nell'indice sulla direzione del paese, la Cina si distingue come la nazione con il più alto livello di ottimismo pubblico. I risultati non sono isolati. Un sondaggio del Pew Research Center pubblicato in aprile ha rivelato che la quota di adulti statunitensi con un'opinione favorevole della Cina è quasi raddoppiata dal 2023, raggiungendo il 27%. La tendenza positiva verso la Cina tra i giovani è particolarmente marcata, alimentando il fenomeno culturale del cosiddetto China Maxing.

Wuxi, città con oltre 3100 anni di storia nella provincia del Jiangsu. Nella regione del delta del fiume Yangtze, si sta affermando come polo creativo e culturale dopo l'ingresso nella rete delle città creative dell'UNESCO come prima città cinese della musica nell'ottobre 2025. Il dialogo internazionale intitolato Encounter in Lighten, co-organizzato dal segretariato della rete e dalla città stessa, ha riunito rappresentanti dell'UNESCO, di UN Tourism e di UN Habitat, insieme a delegati di circa 20 città creative provenienti da Francia, Corea del Sud, Italia, Spagna, Malesia, Marocco, Qatar, Stati Uniti e Cina. La segretaria della rete delle città creative dell'UNESCO ha evidenziato il rapporto di lunga data tra Wuxi e la musica, sottolineando l'impegno della città nel promuovere la musica oltre i confini e nell'avanzare uno sviluppo urbano culturalmente diversificato e sostenibile. La rete, fondata nel 2004, comprende oggi 408 città in oltre 100 paesi. Un funzionario di UN Habitat ha sottolineato che le industrie culturali e creative stanno diventando motori chiave delle economie urbane, della coesione sociale e della costruzione identitaria dei luoghi. Wuxi ha completato una trasformazione industriale significativa. Un ex laminatoio d'acciaio è stato riconvertito in un parco dell'industria cinematografica che ospita oltre 1000 società di produzione, con film che hanno generato incassi al botteghino superiori a 1 miliardo e 800 milioni di dollari. Parallelamente, la città è diventata un hub manifatturiero per i veicoli elettrici a tre ruote, con un veicolo su tre prodotti a livello nazionale proveniente dal distretto di Cixian. Il giorno dell'ingresso nella rete UNESCO, una performance musicale ininterrotta di 300 minuti ha coinvolto

Un giovane laureato in ingegneria ambientale ha intrapreso un percorso professionale inatteso, dedicandosi alla protezione delle scimmie dal naso camuso dorate di Shennongjia, nella provincia dell'Hubei, il sottogruppo più raro di una specie protetta di prima classe in Cina. Li Shuang, 29 anni, si occupa di un gruppo di 105 esemplari selezionati nel 2005 come gruppo focale per il monitoraggio comportamentale ed ecologico a lungo termine, quando contavano appena una quarantina di individui. Il giovane custode inizia ogni giornata all'alba, alle 5:30, inoltrandosi nella foresta per localizzare il branco prima del suo risveglio. Nativo di Xiangyang, nello Hubei, Li non aveva mai visto montagne così alte e inizialmente non riusciva a orientarsi sul terreno ripido né a tenere il passo delle scimmie agili. La svolta è arrivata dopo 3 mesi, quando durante un'osservazione ordinaria una scimmia è salita sulla sua schiena e ha iniziato a spulciargli i capelli, un gesto che nel mondo delle scimmie indica vicinanza e fiducia. Li ha scoperto progressivamente che le scimmie sono una specie profondamente orientata alla famiglia. Ogni unità familiare è guidata da un maschio adulto che vive con le compagne e la prole. Quando nasce un piccolo, la madre lo tiene costantemente tra le braccia e nei primi 6 mesi nessuno, nemmeno i custodi quotidiani, può toccare i neonati. La mortalità infantile si verifica principalmente a causa di combattimenti tra gruppi, durante i quali i maschi adulti possono accidentalmente far cadere un neonato dalle braccia della madre. Per migliorare la sopravvivenza dei neonati, il team ha creato un registro di crescita esclusivo per ciascun nuovo nato, intensificando il monitoraggio e fornendo integrazioni nutrizionali mirate. Quest'anno la base ha registrato la nascita sicura di 10 piccoli, con la previsione di ulteriori 3 o 4 nascite.

Il comune di Chongdu, nel cuore delle terrazze di riso di Yun nella provincia dello Zhejiang, ha completato una trasformazione da zona di degrado ecologico a destinazione di rilevanza internazionale, ottenendo nel 2025 il riconoscimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura per la sua soluzione di gestione integrata. Nei primi anni 2000, la coltivazione di funghi costituiva la spina dorsale economica di questa zona. Al suo apice, intorno al 2007, il mercato locale dei funghi freschi era il più grande del sud-ovest dello Zhejiang, movimentando oltre 100 tonnellate giornaliere destinate principalmente all'esportazione verso Giappone e Corea del Sud. L'industria è tuttavia crollata quando la produzione più economica proveniente dalla Cina centrale e occidentale ha invaso il mercato, mettendo fuori gioco le piccole aziende collinari di Yun. I giovani si sono trasferiti nelle città e quasi due terzi delle terrazze sono rimaste incolte. La svolta è arrivata intorno al 2010, quando un nuovo segretario di partito della contea ha intravisto il potenziale turistico delle terrazze abbandonate. Nel 2021, il governo ha avviato un progetto di ripristino delle zone umide dal valore di 27 milioni di yuan, rivitalizzando 300 ettari di terrazze degradate. Oggi le acque superficiali sono abbastanza pulite per nuotarvi. La qualità dell'aria corrisponde al massimo grado della classificazione cinese e il tragopano di Kebot, uccello protetto di prima classe, è riapparso dopo decenni di assenza. La trasformazione ha attirato visitatori da Shanghai, Jiangsu e persino Pechino. Dal 2024, il Centro Nazionale Cinese di Ricerca sul Bambù organizza nella zona corsi di formazione per funzionari africani. Il segretario del partito locale ha osservato che l'esperienza dimostra come la protezione della natura possa superare in longevità le industrie estrattive.

Il settore cinese del caffè specializzato e del mecha sta ridefinendo la propria presenza sui mercati internazionali, passando da semplice fornitore di materie prime a protagonista della catena del valore con marchi propri, tecniche di tostatura distintive e prodotti innovativi. L'industria cinese del caffè specializzato ha portato maggiore attenzione internazionale sulla provincia dello Yunnan, la principale regione caffeicola del paese, incoraggiando al contempo i torrefattori cinesi a cercare chicchi verdi di alta qualità a livello globale. Un torrefattore con sede a Shanghai ha sostenuto che la Cina può essere considerata non solo come un'origine caffeicola, ma anche come un paese con propri stili di tostatura, torrefattori e caffetterie. Sarebbero necessari più scambi internazionali, competizioni e collaborazioni per rendere il caffè specializzato cinese una parte più visibile della cultura globale del caffè. Per quanto riguarda il mecha, la bevanda ha conquistato rapidamente spazio nel mercato britannico, dove i consumatori la consumano prevalentemente in forme a base di latte come il mecha latte. Il prezzo medio di una bevanda al mecha nei caffè britannici è di circa un quinto superiore a quello di un caffè latte normale. Diverse catene di caffetterie hanno attribuito la crescita delle vendite ai prodotti al mecha, ampliando i menu con nuove proposte ispirate al colore e ai presunti benefici per la salute della bevanda, incluse bevande alla patata dolce viola. I produttori cinesi di mecha stanno migliorando la qualità ed esplorando le caratteristiche distintive delle diverse regioni produttrici e delle diverse varietà di tè del paese. La produzione cinese di mecha ha raggiunto le 12.000 tonnellate nel 2025, con il mercato interno in continua espansione. La Cina si è affermata come il maggiore produttore e consumatore mondiale di mecha, un primato che solo pochi anni fa apparteneva al Giappone.

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

La startup cinese DeepSeek ha consolidato la propria posizione di leader mondiale nel rapporto costo-efficienza dei modelli di intelligenza artificiale, rendendo permanente un taglio del 75% sul prezzo del proprio modello di punta V4 Pro. La decisione, annunciata nei giorni scorsi, ha collocato il modello al vertice della classifica globale stilata dalla piattaforma indipendente Artificial Analysis, che misura la quantità di intelligenza estraibile per ogni dollaro investito. Il costo dell'interfaccia di programmazione di V4 Pro è sceso a 0,0036 centesimi di dollaro per milione di token in ingresso memorizzati e a 87 centesimi per milione di token in uscita. Per eseguire i test compositi della piattaforma di valutazione, il modello richiede $268, una cifra 12 volte inferiore a quella necessaria per il GPT-5.5 di OpenAI e 19 volte inferiore rispetto al Claude Opus 4.7 di Anthropic. La mossa riflette una strategia competitiva distintamente cinese, fondata sull'accessibilità economica piuttosto che sulla corsa alla potenza bruta a prezzi premium. La maggior parte dei modelli che dominano la classifica del rapporto intelligenza-prezzo proviene dalla Cina, inclusi quelli di Minimax e Xiaomi. Anche Alibaba si è mossa nella stessa direzione, dimezzando il prezzo del proprio modello Qwen 3.7 Max con una promozione valida fino al 22 giugno. DeepSeek aveva anticipato ulteriori riduzioni per la seconda metà dell'anno, legate alla distribuzione su larga scala dei supernodi Ascend 950PR prodotti da Huawei. Il modello più leggero, V4 Flash, è stato rilasciato allo stesso prezzo della versione V2 di 2 anni fa, segnalando un progresso tecnologico che non si traduce in costi maggiori per gli sviluppatori. L'evoluzione dei modelli cinesi ha contribuito ad abbattere drasticamente le barriere economiche nell'adozione dell'intelligenza artificiale a livello globale, ridisegnando le dinamiche competitive del settore.

L'Agenzia Spaziale Cinese per i voli con equipaggio ha annunciato l'integrazione dei programmi di esplorazione lunare con e senza equipaggio in un'unica missione coordinata, con l'obiettivo di portare astronauti sulla Luna entro il 2030. Il portavoce dell'agenzia ha spiegato che la decisione mira a sfruttare pienamente le basi tecniche e l'esperienza pratica accumulate in decenni di voli spaziali e missioni robotiche Chang'e. Un ingegnere senior ha precisato che il processo di convergenza tra le diverse competenze procede senza intoppi. La stazione spaziale Tiangong fornirà un supporto decisivo in tre ambiti fondamentali: la formazione di un corpo di astronauti esperti, la verifica in orbita di tecnologie chiave per l'allunaggio e lo sviluppo del razzo lunga marcia 10 e della navicella Manzhou, progettati per servire sia i trasporti in orbita bassa sia le future missioni lunari. La nave cargo Tianu 10, recentemente lanciata, ha trasportato a bordo della stazione un dispositivo di test per validare gli indicatori tecnici dei veicoli destinati all'allunaggio. Nei prossimi due anni sono previsti voli multipli con versioni per orbita terrestre del razzo e della navicella, i cui dati serviranno a ottimizzare le versioni lunari. In parallelo, la missione robotica Chang'e 7 procede secondo i piani, con i preparativi al centro di lancio di Wenchang nell'isola di Hainan. La sonda sarà lanciata nella seconda metà dell'anno in corso per condurre rilevazioni ambientali e delle risorse al polo sud lunare. L'annuncio è arrivato il giorno successivo al lancio riuscito del razzo Starship di SpaceX, il più grande e potente mai costruito. Un funzionario dell'agenzia cinese ha ribadito la posizione ufficiale di Pechino, sottolineando che il programma lunare cinese è orientato all'uso pacifico dello spazio e non è soggetto a interferenze esterne.

SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, si prepara a quella che sarà la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con una quotazione da 75 miliardi di dollari sul Nasdaq. La società ha presentato domanda alla Securities and Exchange Commission statunitense, scatenando un'ondata di interesse tra gli investitori globali, molti dei quali hanno iniziato a liquidare posizioni esistenti per riservare liquidità alla sottoscrizione. L'aspettativa è che il settore aerospaziale commerciale diventi un nuovo terreno di competizione strategica tra Cina e Stati Uniti, dopo gli investimenti massicci nell'intelligenza artificiale. Per gli investitori di Hong Kong e non solo, le modalità di accesso alla quotazione risultano variegate. La sottoscrizione diretta attraverso intermediari che offrono accesso ai mercati statunitensi richiede soglie patrimoniali elevate ed è riservata a investitori qualificati, con probabilità limitate di ottenere un'assegnazione di azioni dato che la maggior parte dei titoli è destinata a investitori istituzionali. Tra le alternative indirette figurano l'acquisto di azioni di partner commerciali quotati come EcoStar, che detiene partecipazioni in SpaceX per un valore stimato in forte crescita rispetto agli 8 miliardi e mezzo di dollari originari, e Planet Labs, operatore della più grande costellazione di satelliti per l'osservazione.

innovazione terrestre. Sul fronte dei fondi, l'Arc Space and Defense Innovation ETF gestito da Cathie Wood ha circa il 17% del portafoglio investito in SpaceX. Alcuni analisti hanno tuttavia invitato alla prudenza, ricordando che SpaceX non ha ancora raggiunto la redditività. La perdita netta nel primo trimestre è salita a 4 miliardi e 280 milioni di dollari. Circa il 60% dei ricavi proviene dal servizio di banda larga satellitare, mentre i lanci di razzi e il segmento di intelligenza artificiale generano il resto.

Il mercato del lavoro cinese registra un'impennata senza precedenti nella domanda di professionisti legati all'intelligenza artificiale, con una crescita che coinvolge tutti i settori economici e che sta progressivamente abbattendo le barriere tecniche di accesso al comparto. Sulla piattaforma di reclutamento Jilian Jiaopen le offerte per product manager specializzati in intelligenza artificiale sono cresciute in modo significativo su base annua. La piattaforma MyMy ha rilevato nel proprio rapporto sulla migrazione dei talenti che la categoria con la maggiore espansione della domanda è stata proprio quella dei product manager nel campo dell'intelligenza artificiale, con un incremento del 369,4%. A seguire, la domanda di ingegneri algoritmici per modelli linguistici di grandi dimensioni è aumentata del 248,7%. L'evoluzione più significativa riguarda l'apertura del settore a laureati in discipline umanistiche. Una neolaureata in lingua inglese presso l'Università Tsinghua ha accettato un'offerta come product manager nel settore dell'intelligenza artificiale, osservando che studenti con formazione letteraria, artistica o economica possono ora accedere a ruoli legati all'intelligenza artificiale grazie alla forte domanda aziendale e all'abbassamento delle barriere tecniche. Secondo la neolaureata, la progettazione di prodotti tecnologici dipenderà sempre meno da competenze strettamente tecniche e sempre più dall'esperienza utente e dal pensiero centrato sull'essere umano. Tuttavia, il quadro complessivo del mercato del lavoro cinese resta complesso. Il tasso di disoccupazione giovanile si attestava al 16,3% in aprile, in lieve calo rispetto a marzo ma superiore allo stesso periodo dell'anno precedente. Il World Economic Forum ha stimato che 92 milioni di posti di lavoro saranno eliminati entro il 2030 per effetto delle nuove tecnologie, ma ne saranno creati 170 milioni di nuovi, con un saldo netto positivo di 78 milioni.

Xiaomi sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale per garantire la competitività futura del proprio ecosistema hardware, destinando oltre 60 miliardi di yuan nei prossimi 3 anni allo sviluppo di modelli di frontiera. Il modello più recente dell'azienda, MiMo V2.5 Pro, introdotto il mese scorso, è stato classificato dalla piattaforma Artificial Analysis come il miglior modello open source al mondo per capacità agentiche, ovvero la capacità di un sistema di intelligenza artificiale di eseguire autonomamente compiti complessi e articolati in più passaggi. Nei test della stessa piattaforma, il modello si è piazzato al secondo e terzo posto nelle categorie intelligenza generale e programmazione, superato solo da DeepSeek e Moonshot AI tra i sistemi a codice aperto. Secondo gli analisti, la strategia di Xiaomi non punta a competere direttamente con i laboratori specializzati in intelligenza artificiale, ma a garantire che l'azienda sia pronta a lanciare immediatamente prodotti integrati ogni volta che emergano nuove opportunità di convergenza tra intelligenza artificiale e hardware. Il fondatore e amministratore delegato ha dichiarato che l'azienda deve cogliere l'opportunità storica presentata dall'intelligenza artificiale, valorizzando l'ecosistema integrato che collega smartphone, automobili e dispositivi domestici. L'espansione strategica di Xiaomi segna un distacco netto dalla sua storica reputazione di imitatore di Apple. L'azienda ha costruito un vantaggio competitivo in 2 ambiti dove Apple ha incontrato difficoltà: l'integrazione dell'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici. Lo scorso anno Xiaomi ha consegnato oltre 410.000 veicoli, inclusi il modello SU7 e il SU V7, rispetto ai 136.000 del 2024, affermandosi rapidamente tra i principali costruttori cinesi di auto elettriche.

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。

Le startup cinesi del settore dei veicoli a nuova energia stanno adottando strategie multimarchio per ampliare la copertura di mercato e migliorare la redditività, ma gli esperti avvertono che l'operazione comporta rischi finanziari enormi. Leapmotor ha confermato i piani per un secondo marchio, che sarà presentato tra la fine dell'anno in corso e l'anno prossimo, con lancio ufficiale nella seconda metà del 2027. Il nuovo marchio punterà a prodotti con prezzo superiore ai 300.000 yuan e opererà attraverso una rete commerciale autonoma, nell'ambito di una strategia di elevazione del posizionamento e ampliamento dei margini di profitto. La decisione arriva mentre l'azienda affronta pressioni sulla redditività. Nel primo trimestre del 2026 ha registrato una perdita netta di 390 milioni di yuan, invertendo l'utile di 360 milioni del trimestre precedente. Xiaomi si muove nella direzione opposta, verso il basso. Secondo indiscrezioni, l'azienda lancerà il secondo marchio automobilistico, Skynomad, con un SUV ad autonomia estesa nella seconda metà del 2026. Skynomad si concentrerà su SUV orientati alle famiglie con prezzi inferiori ai 200.000 yuan, colmando il vuoto al di sotto della gamma attuale di Xiaomi. Il nuovo marchio faciliterà anche l'espansione globale in mercati privi di infrastrutture di ricarica adeguate. Tra i pionieri della strategia multimarchio, NIO ha lanciato il secondo marchio Onvo nel 2024, consegnando oltre 100.000 unità nel 2025. Tuttavia, i costi iniziali dell'operazione indipendente si sono rivelati esorbitanti, costringendo l'azienda a integrare i sottomarchi nella gestione di gruppo nel maggio 2025, riducendo i costi di approvvigionamento del 15-20%. Gli analisti sottolineano che un nuovo marchio richiede investimenti facilmente miliardari e che il fallimento dell'operazione comporta la perdita totale del capitale investito.

数据更直观，中国抹茶产量从2019年的约2000吨到2025年突破12000吨，全球占比已近 70%，

e di Francoforte, in Germania. Il nuovo centro collaborerà con l'Istituto di ricerca cinese del gruppo per ridurre a meno di 6 mesi il divario tra il lancio di nuovi modelli in Cina e nei mercati esteri. Chery ha stabilito il proprio centro operativo e di ricerca europeo a Barcellona, in Spagna. In aprile ha inaugurato nella città catalana sia il centro operativo europeo, che coordinerà logistica, conformità normativa, catena di fornitura e affari pubblici, sia un istituto di ricerca focalizzato su elettrificazione, mobilità intelligente e sviluppo sostenibile. Il lavoro di adattamento locale coprirà modelli orientati alle famiglie, prestazioni su strade europee e funzioni di guida intelligente. Monaco di Baviera è diventata un polo di ricerca per diversi costruttori cinesi. XPeng vi ha istituito il primo centro di ricerca europeo, concentrato su tecnologie di assistenza alla guida e sistemi di abitacolo intelligente. Xiaomi Auto ha delineato piani per un centro nella stessa città dedicato allo sviluppo di veicoli ad alte prestazioni, design, messa a punto del telaio e tecnologie automobilistiche avanzate. Secondo gli analisti, i mercati europei presentano esigenze diverse in termini di domanda, condizioni e preferenze motoristiche. Le sfide principali riguardano il riconoscimento del marchio, le reti di vendita e assistenza, la gestione interculturale e la conformità normativa, particolarmente complessa negli ambiti della sicurezza dei dati e della protezione della privacy.

I costruttori automobilistici cinesi stanno ampliando le proprie operazioni di ricerca e sviluppo in Europa per adattare i modelli alle normative locali, alle condizioni stradali e alle preferenze dei consumatori europei. Geely Auto Group ha annunciato in marzo la creazione di Geely Technology Europe, un centro di ricerca e sviluppo unificato che riunisce i team di ingegneria di Göteborg, in Svezia,

Shanghai ha avviato il primo programma pilota in Cina di gestione urbana che prevede la collaborazione tra agenti umani e un robot umanoide. Il progetto è stato lanciato nella città dell'innovazione per l'intelligenza artificiale di Zhangjiang, nel distretto di Pudong. Durante le operazioni, un sistema di monitoraggio con droni intelligenti rileva le violazioni dei commercianti ambulanti e trasmette le informazioni in tempo reale sia agli agenti in pattuglia sia al robot umanoide Lynx X2, sviluppato dalla società robotica Agibot con sede a Shanghai. Il robot è in grado di articolare chiaramente i requisiti normativi e le disposizioni di legge pertinenti, rispondendo con prontezza alle domande dei commercianti. Il sistema di collaborazione prevede una divisione chiara delle funzioni. I droni si occupano del rilevamento frontale e della trasmissione in tempo reale. Gli agenti umani gestiscono la valutazione della situazione e l'applicazione delle norme, mentre il robot svolge compiti ausiliari come la divulgazione normativa e l'interpretazione delle politiche. Un funzionario del distretto di Pudong ha precisato che l'amministrazione si concentrerà sulla valutazione delle prestazioni pratiche piuttosto che sull'espansione numerica dei dispositivi impiegati. L'azienda produttrice ha sottolineato che i robot umanoidi non sostituiscono gli agenti in prima linea, ma fungono da nuovi assistenti.

utenti intelligenti nella gestione urbana. Secondo un membro del comitato di esperti del Ministero dell'Industria e dell'Informatica, il programma pilota dimostra l'impegno della Cina nel far transitare i robot umanoidi dalla semplice capacità di movimento alla capacità di lavorare efficacemente, promuovendo l'applicazione su larga scala dell'intelligenza incarnata per creare valore produttivo tangibile. Il progetto potrebbe gettare le basi per l'estensione di queste applicazioni a scenari ulteriori.

Il numero delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Cina ha raggiunto i 21.955.000 unità alla fine di aprile, con un incremento del 47,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al di là della dimensione numerica, il dato più significativo riguarda l'esperienza quotidiana degli utenti. In un'area di servizio lungo l'autostrada Pechino-Shanghai, dove il traffico giornaliero supera i 100.000 veicoli, un automobilista può ora ricaricare la batteria all'80% in soli 28 minuti, contro le 2 ore di attesa necessarie 5 anni fa. Le aziende elettriche hanno completato un progetto di potenziamento della rete che ha portato la capacità di ricarica del sito a 5.120 kW, 21 volte superiore rispetto a 5 anni prima, consentendo a 84 veicoli di ricaricarsi simultaneamente. L'espansione non riguarda solo le grandi arterie stradali. In un villaggio della provincia dello Shanxi, nella Cina settentrionale, i residenti possono ora ricaricare i veicoli elettrici all'interno del paese stesso. Il carico elettrico di un singolo caricatore rapido equivale al consumo simultaneo di 60 abitazioni, il che richiede alle aziende elettriche di elaborare piani di fornitura personalizzati per ciascun sito di ricarica. La rete di infrastrutture visibile rappresenta solo la parte emergente di un ecosistema industriale più ampio che si estende dalle reti di ricarica alle reti elettriche fino alla generazione di energia rinnovabile. Le aziende cinesi hanno sviluppato competenze trasversali che coprono apparecchiature di ricarica, generazione di energia pulita e dispiegamento infrastrutturale su larga scala, aprendo spazi significativi per la cooperazione internazionale con le economie in via di sviluppo che puntano ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici.

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想你能够出现在我身边。Oh my God。

Le misure protezionistiche dell'Unione Europea nei confronti delle industrie verdi cinesi rischiano di compromettere la cooperazione bilaterale nel settore della transizione ecologica, secondo un'analisi pubblicata da un ricercatore dell'Istituto di Studi Europei dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Il protezionismo verde europeo si manifesta su tre fronti principali. In primo luogo, l'Unione ha intensificato l'uso di strumenti di difesa commerciale, lanciando indagini antidumping e antisovvenzioni contro le industrie verdi cinesi e

ponendo tariffe elevate su prodotti come veicoli elettrici a batteria e biodiesel. In secondo luogo, il regolamento sulle sovvenzioni estere ha generato indagini multiple sulla partecipazione di aziende cinesi a progetti di energia rinnovabile, mentre nuovi atti legislativi introducono restrizioni negli appalti pubblici e limiti alla quota di importazioni da un singolo paese terzo. In terzo luogo, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere fissa valori predefiniti di emissione più elevati per i prodotti provenienti dalla Cina, creando barriere regolamentari di fatto. I dati di Eurostat mostrano che le esportazioni cinesi di veicoli elettrici a batteria verso l'Unione hanno registrato cali consecutivi nel 2024 e nel 2025, successivamente all'avvio delle indagini. Alcune aziende cinesi si sono ritirate da gare per parchi fotovoltaici in Romania. L'analisi sottolinea che il protezionismo non affronta le cause strutturali del declino competitivo europeo, identificate nella fragilità del sistema energetico, negli alti costi del lavoro, nella rigidità normativa e nelle difficoltà di coordinamento tra Stati membri. In caso di escalation, Pechino potrebbe ricorrere a contromisure basate sulla legge antisanzioni estere, con il rischio di uno scenario perdente per entrambe le parti.

sistema basato sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio della catena alimentare militare, trasformando un sistema tradizionalmente fondato sulla fiducia in una rete digitale continuamente verificabile. La piattaforma digitale integrata comprende un sistema di monitoraggio

solari. Quando gli ingredienti vengono posizionati sulla bilancia, telecamere integrate identificano le categorie alimentari registrando peso, fotografie e riprese video. Tutti i dati vengono caricati istantaneamente sui server cloud, creando una tracciabilità completa delle procedure di approvvigionamento e ispezione. I supervisori situati a oltre 500 km di distanza possono ispezionare da remoto gli acquisti giornalieri, verificare i registri di accettazione e riprodurre l'intero processo ispettivo in tempo reale. La piattaforma si articola in 6 sezioni principali e 56 moduli che combinano logistica, presenze, addestramento militare e amministrazione del personale. Il sistema è stato sviluppato dopo ripetute segnalazioni dalle unità operative riguardo all'opacità nella gestione dei bilanci alimentari e ai carichi di lavoro amministrativo eccessivi. Gli sviluppatori hanno rivisto l'architettura decine di volte, scrivendo oltre 600.000 righe di codice dopo aver raccolto feedback direttamente da soldati e ufficiali. La piattaforma ha già gestito oltre 12.000 pratiche, riducendo il tempo medio di elaborazione da oltre 2 ore a meno di 30 minuti. L'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore ha concesso al progetto il certificato di registrazione del software.

Il distretto di Chongming a Shanghai ha raggiunto un equilibrio tra protezione ambientale e crescita economica dopo oltre due decenni di strategia improntata alla priorità ecologica. Secondo le informazioni diffuse dall'Ufficio Ecologia e Ambiente di Shanghai a margine del Forum Internazionale sull'Isola Ecologica, dal 2001, anno in cui la visione dell'isola ecologica è stata avviata, oltre 600 imprese ad alto consumo energetico e ad alto inquinamento sono state chiuse o ristrutturate. La copertura forestale è passata da meno del 10% all'inizio del millennio al 30,7% attuale, grazie a interventi intensivi di rimboschimento. In quanto tappa fondamentale sulla rotta migratoria dell'Asia orientale e dell'Australasia, Chongming ha registrato progressi significativi nella conservazione degli uccelli. Il numero di migratori che sostano nella riserva naturale nazionale di Dongtan è aumentato da meno di 40.000 nel 2009 a quasi 500.000 lo scorso anno. I cigni della tundra che svernano nella riserva sono passati da una decina al momento dell'istituzione nel 1998 a quasi 5.000. Sul fronte energetico, le fonti rinnovabili hanno coperto il 38% del consumo elettrico totale di Chongming nel 2025, mentre l'intensità energetica è diminuita del 13,5% rispetto ai livelli del 2020. Un rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha indicato lo sviluppo di Dongtan come esempio di integrazione tra agricoltura sostenibile e sviluppo verde in contesto urbano. Il valore aggiunto economico del distretto è cresciuto di oltre 5 volte rispetto ai primi anni 2000, con il prodotto interno lordo pro capite quasi septuplicato.

Nella metropoli montuosa di Chongqing, dove il terreno ondulato ha tradizionalmente reso i progetti infrastrutturali intensivi in manodopera e ad alto rischio, un nuovo modello di cantiere intelligente sta sostituendo l'esperienza manuale con la precisione guidata dai dati. Il progetto pilota riguarda un parco industriale per la produzione di veicoli aerei senza pilota nel distretto di Liaoning, dove la piattaforma di gestione del ciclo di vita basata sul Building Information Modeling funge da cervello intelligente del cantiere. Il sistema integra modelli multipli, tra cui architettura, struttura e impianti elettromeccanici, consentendo di simulare virtualmente i processi costruttivi complessi prima dell'esecuzione pratica. Droni sorvolano il cantiere raccogliendo dati topografici per generare modelli tridimensionali ad alta precisione, permettendo l'allocazione precisa di quasi 1 milione di metri cubi di terra e pietra e il completamento efficiente di 800.000 metri cubi di riempimento. I droni consentono un risparmio di 5 giorni sul periodo totale di costruzione, attraverso la lavorazione continua di strutture in acciaio, il posizionamento dei componenti con precisione millimetrica e la tracciabilità completa del processo. 22 gru a torre intelligenti sono dotate di un sistema anticollisione tridimensionale che funge da occhi intelligenti, consentendo alle gru di evitare ostacoli durante operazioni incrociate in quota. Una zona di esperienza di sicurezza in realtà virtuale permette ai lavoratori di sperimentare in modo immersivo scenari di rischio come cadute dall'alto e impatti da oggetti. Il parco industriale, che si estende su 40,8 ettari, diventerà un polo per ricerca, produzione, test di volo e logistica, colmando la lacuna nella produzione di veicoli aerei senza pilota di medie e grandi dimensioni nella Cina occidentale. Robot per la posa di piastrelle, la lucidatura dei pavimenti e le installazioni collaborano nel cantiere.

0: 京港特殊教育共同体旨在深化京港合作，推动特殊教育资源整合与协同创新。
1: 好了啦。

Un gruppo di archeologi nella provincia cinese dello Henan ha messo in discussione la convinzione consolidata secondo cui i primi antenati dell'umanità raggiunsero il picco della creatività durante periodi climatici caldi e ospitali. Per oltre un decennio, il team ha studiato un sito di macellazione animale risalente a 146.000 anni fa, un tempo abitato dall'Homo juluensis, una specie umana estinta che viveva nell'Asia orientale circa 300.000 anni fa. La scoperta di utensili straordinariamente ingegnosi suggerisce che questi antichi cugini dell'Homo sapiens furono spinti all'innovazione tecnologica da condizioni ambientali avverse. Il responsabile della ricerca, pubblicata sul Journal of Human Evolution, ha osservato che l'immaginario comune associa la creatività ai periodi favorevoli, ma la scoperta che questi strumenti furono realizzati durante una severa era glaciale racconta una storia differente, dimostrando che le difficoltà possono costringere all'adattamento. Gli utensili, pur semplici, furono creati colpendo pietre più piccole contro pietre più grandi con un processo che richiedeva pianificazione e lo sviluppo progressivo di una tecnica manifatturiera. Le pietre furono modellate in forme diverse, indicando che i creatori comprendevano come i materiali avrebbero interagito. Le analisi hanno determinato che il sito è circa 20.000 anni più antico di quanto stimato in precedenza, collocandolo in un periodo coincidente con un significativo raffreddamento climatico. La scoperta contraddice anche l'assunto che gli esseri umani nell'Asia orientale durante il Pleistocene medio fossero tecnologicamente arretrati rispetto alle controparti in Africa e in Europa. La logica sottostante a questo sistema di utensili mostra somiglianze importanti con le tecnologie del Paleolitico medio associate ai Neanderthal in Europa.

Alla recente edizione del London Coffee Festival, svoltasi presso la Truman Brewery, gli espositori cinesi si sono distinti non solo per i chicchi di caffè, ma anche per le bevande a base di tè, gli imballaggi sostenibili e le macchine da caffè, evidenziando come le aziende cinesi stiano ampliando la propria presenza nella catena di consumo del caffè europeo. Torrefattori di caffè specializzato provenienti dalla Cina hanno attirato particolare attenzione. Il fondatore di una torrefazione con sede a Shanghai ha spiegato che la crescita rapida e la maturazione del mercato cinese del caffè specializzato hanno spinto alcuni torrefattori a guardare oltre i confini nazionali. In passato erano prevalentemente i marchi esteri a entrare nel mercato cinese, mentre ora i marchi cinesi ambiscono a dimostrare la propria competitività all'estero. La competitività delle torrefazioni cinesi risiede non solo nell'utilizzo di chicchi coltivati in Cina, ma soprattutto nella capacità crescente di approvvigionamento, nelle tecniche di tostatura raffinate e nella gamma più ampia di sapori sviluppati. La tradizione secolare del tè cinese ha contribuito a formare consumatori naturalmente sensibili alle sfumature di gusto, spingendo i torrefattori nazionali ad affinare le proprie abilità. La provincia dello Yunnan, nota regione caffeicola cinese, ha beneficiato della crescente attenzione internazionale. Sul fronte del Mecha, la bevanda ha guadagnato rapidamente terreno nel mercato britannico. Due anni fa molti bar discutevano ancora se aggiungere il Mecha al menù, mentre ora la preoccupazione principale riguarda la qualità dell'approvvigionamento. La Cina è diventata il maggior produttore e consumatore mondiale di Mecha, con una produzione che ha raggiunto le 12.000 tonnellate nel 2025. Un Mecha dello Zhejiang in esposizione combinava la cultivar cinese Longjing 43 con la giapponese Yabukita, creando un aroma e un sapore più stratificati.

La Cina è percepita positivamente nella maggior parte del mondo e risulta l'unica tra le tre grandi potenze ad avere un'immagine netta positiva a livello globale, secondo uno studio commissionato da un'organizzazione no profit europea in collaborazione con Nira Data e pubblicato a maggio. L'indagine, basata su 46.600 intervistati in 85 paesi, rileva che la Cina ottiene valutazioni net positive nella maggior parte delle regioni, tra cui Americhe, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Nord Africa e Africa subsahariana. L'opinione globale sugli Stati Uniti si è deteriorata per il secondo anno consecutivo, scendendo per la prima volta al di sotto di quella sulla Russia. La percezione netta degli Stati Uniti è passata da un positivo 27% nel 2023 a un negativo 16% quest'anno, un crollo di 43 punti. La percezione netta della Cina si attesta a un positivo 7%. 63 degli 83 paesi intervistati attribuiscono alla Cina un punteggio superiore a quello degli Stati Uniti. Un ex segretario generale della NATO ha definito il declino della percezione globale degli Stati Uniti come un dato che rattrista ma non sorprende, alla luce delle politiche estere dell'ultimo anno e mezzo che hanno messo in discussione i legami transatlantici, imposto tariffe generalizzate e minacciato il territorio di un alleato. Nell'indice sulla direzione del paese, la Cina si distingue come la nazione con il più alto livello di ottimismo pubblico. I risultati non sono isolati. Un sondaggio del Pew Research Center pubblicato in aprile ha rivelato che la quota di adulti statunitensi con un'opinione favorevole della Cina è quasi raddoppiata dal 2023, raggiungendo il 27%. La tendenza positiva verso la Cina tra i giovani è particolarmente marcata, alimentando il fenomeno culturale del cosiddetto Kinamaxing.

Wuxi, città con oltre 3100 anni di storia nella provincia del Jiangsu. Nella regione del delta del fiume Yangtze, si sta affermando come polo creativo e culturale dopo l'ingresso nella rete delle città creative dell'UNESCO come prima città cinese della musica nell'ottobre 2025. Il dialogo internazionale intitolato Encountering Lighten, coorganizzato dal segretariato della rete e dalla città stessa, ha riunito rappresentanti dell'UNESCO, di UN Tourism e di UN Habitat, insieme a delegati di circa 20 città creative provenienti da Francia, Corea del Sud, Italia, Spagna, Malesia, Marocco, Qatar, Stati Uniti e Cina. La segretaria della rete delle città creative dell'UNESCO ha evidenziato il rapporto di lunga data tra Wuxi e la musica, sottolineando l'impegno della città nel promuovere la musica oltre i confini e nell'avanzare uno sviluppo urbano culturalmente diversificato e sostenibile. La rete, fondata nel 2004, comprende oggi 408 città in oltre 100 paesi. Un funzionario di UN Habitat ha sottolineato che le industrie culturali e creative stanno diventando motori chiave delle economie urbane, della coesione sociale e della costruzione identitaria dei luoghi. Wuxi ha completato una trasformazione industriale significativa. Un ex laminatoio d'acciaio è stato riconvertito in un parco dell'industria cinematografica che ospita oltre 1000 società di produzione, con film che hanno generato incassi al botteghino superiori a 1.800.000.000 di dollari. Parallelamente, la città è diventata un hub manifatturiero per i veicoli elettrici a tre ruote, con un veicolo su tre prodotti a livello nazionale proveniente dal distretto di Cixian. Il giorno dell'ingresso nella rete UNESCO, una performance musicale ininterrotta di 300 minuti ha coinvolto oltre 34.000 partecipanti e 1.200.000 spettatori in streaming.

protezione delle scimmie dal naso camuso dorate di Shennongjia, nella provincia dello Hubei, il sottogruppo più raro di una specie protetta di prima classe in Cina. Li Shuang, 29 anni, si occupa di un gruppo di 105 esemplari selezionati nel 2005 come gruppo focale per il monitoraggio comportamentale ed ecologico a lungo termine, quando contavano appena una quarantina di individui. Il giovane custode inizia ogni giornata all'alba, alle 5:30, inoltrandosi nella foresta per localizzare il branco prima del suo risveglio. Nativo di Xiangyang, nello Hubei, Li non aveva mai visto montagne così alte e inizialmente non riusciva a orientarsi sul terreno ripido né a tenere il passo delle scimmie agili. La svolta è arrivata dopo 3 mesi, quando durante un'osservazione ordinaria una scimmia è salita sulla sua schiena e ha iniziato a spulciargli i capelli, un gesto che nel mondo delle scimmie indica vicinanza e fiducia. Li ha scoperto progressivamente che le scimmie sono una specie profondamente orientata alla famiglia. Ogni unità familiare è guidata da un maschio adulto che vive con le compagne e la prole. Quando nasce un piccolo, la madre lo tiene costantemente tra le braccia e nei primi 6 mesi nessuno, nemmeno i custodi quotidiani, può toccare i neonati. La mortalità infantile si verifica principalmente a causa di combattimenti tra gruppi, durante i quali i maschi adulti possono accidentalmente far cadere un neonato dalle braccia della madre. Per migliorare la sopravvivenza dei neonati, il team ha creato un registro di crescita esclusivo per ciascun nuovo nato, intensificando il monitoraggio e fornendo integrazioni nutrizionali mirate. Quest'anno la base ha registrato la nascita sicura di 10 piccoli, con la previsione di ulteriori 3 o 4 nascite.

Il comune di Chongtu, nel cuore delle terrazze di riso di Yun nella provincia dello Zhejiang, ha completato una trasformazione da zona di degrado ecologico a destinazione di rilevanza internazionale, ottenendo nel 2025 il riconoscimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura per la sua soluzione di gestione integrata. Nei primi anni 2000, la coltivazione di funghi costituiva la spina dorsale economica di questa zona. Al suo apice, intorno al 2007, il mercato locale dei funghi freschi era il più grande del sud-ovest dello Zhejiang, movimentando oltre 100 tonnellate giornaliere destinate principalmente all'esportazione verso Giappone e Corea del Sud. L'industria è tuttavia crollata quando la produzione più economica proveniente dalla Cina centrale e occidentale ha invaso il mercato, mettendo fuori gioco le piccole aziende collinari di Yun. I giovani si sono trasferiti nelle città e quasi due terzi delle terrazze sono rimaste incolte. La svolta è arrivata intorno al 2010, quando un nuovo segretario di partito della contea ha intravisto il potenziale turistico delle terrazze abbandonate. Nel 2021, il governo ha avviato un progetto di ripristino delle zone umide dal valore di 27 milioni di yuan, rivitalizzando 300 ettari di terrazze degradate. Oggi le acque superficiali sono abbastanza pulite per nuotarvi. La qualità dell'aria corrisponde al massimo grado della classificazione cinese e il tragopano di Kebot, uccello protetto di prima classe, è riapparso dopo decenni di assenza. La trasformazione ha attirato visitatori da Shanghai, Jiangsu e persino Pechino. Dal 2024, il Centro Nazionale Cinese di Ricerca sul Bambù organizza nella zona corsi di formazione per funzionari africani. Il segretario del partito locale ha osservato che l'esperienza dimostra come la protezione della natura possa superare in longevità le industrie estrattive.

Il settore cinese del caffè specializzato e del matcha sta ridefinendo la propria presenza sui mercati internazionali, passando da semplice fornitore di materie prime a protagonista della catena del valore con marchi propri, tecniche di tostatura distintive e prodotti innovativi. L'industria cinese del caffè specializzato ha portato maggiore attenzione internazionale sulla provincia dello Yunnan, la principale regione caffeicola del paese, incoraggiando al contempo i torrefattori cinesi a cercare chicchi verdi di alta qualità a livello globale. Un torrefattore con sede a Shanghai ha sostenuto che la Cina può essere considerata non solo come un'origine caffeicola, ma anche come un paese con propri stili di tostatura, torrefattori e caffetterie. Sarebbero necessari più scambi internazionali, competizioni e collaborazioni per rendere il caffè specializzato cinese una parte più visibile della cultura globale del caffè. Per quanto riguarda il matcha, la bevanda ha conquistato rapidamente spazio nel mercato britannico, dove i consumatori la consumano prevalentemente in forme a base di latte come il matcha latte. Il prezzo medio di una bevanda al matcha nei caffè britannici è di circa un quinto superiore a quello di un caffè latte normale. Diverse catene di caffetterie hanno attribuito la crescita delle vendite ai prodotti al matcha, ampliando i menu con nuove proposte ispirate al colore e ai presunti benefici per la salute della bevanda, incluse bevande alla patata dolce viola. I produttori cinesi di matcha stanno migliorando la qualità ed esplorando le caratteristiche distintive delle diverse regioni produttrici e delle diverse varietà di tè del paese. La produzione cinese di matcha ha raggiunto le 12.000 tonnellate nel 2025, con il mercato interno in continua espansione. La Cina si è affermata come il maggiore produttore e consumatore mondiale di matcha, un primato che solo pochi anni fa apparteneva al Giappone.

911，我也好想要 party。嗯。

0: 这里呢是哥本哈根，非常漂亮的一个住宅，就是在
1: 河道上面的。
0: 这是梦想中的房子，然后这里的房租大概一个月800左右。

You know how we do it.

0: 们做的首歌。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。我是。

0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

呀！快出来！呀！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 到唔到我啊？
1: 而家咁嘅情況，振哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 嗯，哇！我生得好帅喎，咩做啊？
2: 你头先问问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就